Benedetto questo mondo, sia benedetto questo incontro, sia benedetta questa vita, che molti pensano.